nella strada, ritena dovrai, prego di mi ami, non c'è nessun per me, e l'amore passerà senza fine.

alla fine del fiume l'acqua fermerà, alla fine della strada ritena dovrai, prego Dio, mi ami.